Where, Marie? Quando sono, ci pensa per te. Fammi dormire. Uno noto, bracciata, come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sono, ci pensa per te. Fammi dormire.